solo il lungo. Gai no boias hux e mi son gam nai ofta le maio de. Te io lo le lo le lo le lo le lo lo lo lungo io.

All again, dale yo, go again, dale yo, dole and dale yo, go again, dale yo, again, dale yo, go lo lo lo lo. All again, dale yo, go vale lo la lo la la le le la le le la le lo lo la lo lo lo lo lo lo. All again, dale yo, go chale mes dale yo, dole and dale yo, go dole and dale yo, lo la la lo lo lo lo lo lo. Now all again, the lay of go with Marco, lo, lo, lo, lo, la, lo, la, la, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Now all again, the lay of go, all again, the lay of where the lay of go, yours, the lo, la, lo, la, la, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Dolin da la yo, go dolin da la yo, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Now all again da la yo, go all again da la yo, la da go la yo, wedgie no no, how to get go wedgies on la yo, go worry.

Gen da le yo go lo lo wette ble me yo le go gen ol gen da le yo go was das da le yo was das da le yo go was das da le yo ble me yo la la la la la la snow ran da le yo go po yo vo le mo yo go lo No round a lay up or so stuck where they must you complain me a boy on the road, lo. All again the lay up, all again the lay up, all in the lay up, lo, Sierra the lay up, oh my die, lo, la. La la la la la la la la la la la la la la la lo. Lo la la la la la la la la la zomba ne da yo go le de ol gen o de go lo lo lo lo lo.